0: Pablo, Pablo, vieni qua. Pablo, vieni qua. Vieni.
1: Vieni.
2: Guarda, la piccola è bassa.
3: Chi era Pablo in camera?
4: Thank you.
1: Grazie.
3: la mia foto però.
1: Mamma, guarda il tuo mamma, guarda! Ma secondo te se era così facile i pescatori non pescavano qua?
4: Oh Marco, arriva tuo papà. Marco
5: arriva tuo papà. Mattina, quando scendiamo portiamo la bici, eh? Che dici Daria?
6: Dai, non ti avvicinare molto.
5: Eh? Bici, qua è troppo bella.
6: Non camminare vicino a te.
7: Benito.